mia bianca, lasciata da una stella nel cielo, o più semplicemente i petali di un fiore strappati solamente per chiedergli un po' d'amore.